0: Aua.
1: Shop Dubai.
0: Badum
1: di bai.
0: Badubawa.
1: A babble wabble sabble sour rye.
0: Badubawa.
1: Mozza rotta cotta la carastrova.